Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: ain't worried about it.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
3: Geil! Camping!

0: nicht, nee, Junge.
1: Die guten Zeiten, die sind.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

dai cent'anni che siamo bloccati dalle critiche razziali tra gli stati, tra lo sbarco degli immigrati, tra due uomini fidanzati o sposati. Voglio cambiare il mondo, non rimarrò fermo al mio posto, fratello non ne posso più, sarà l'hashtag del co-

0: cazzo!
1: Radio Studio Play, la tua voce.

Speak the truth to my soul.

0: Da 11 anni il tuo punto di riferimento. Per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.
1: Studio Play, la radio che vorrei.

Sono giù d'umore da quando non ci sei tu. Guardo le tue storie per sapere con chi sei. E mi pento puntualmente di non farmi i cazzi miei. E da un po' ho iniziato a berci su. Cerco il tuo profumo in donne che poi non rivedo più. Chiedo a un amico di sapere come stai. Lui mi conosce e dice non pensare.

questa merda, per quanto sia una bugia, io ti sento mia. E mentre fumi, fumi i tuoi ricordi, che sono appesi sempre ai nostri sogni.

0: Sono le 6.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

Non ancora vietata ogni vizio una condanna. Ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta grappa. Ma entro in

Ama, wow. È il 20 luglio del 69, sì, sono fuori, sì, sto sulla luna.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Studio Play con noi, con voi, con lei.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà così.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 con la e 2 minuti. I più belli con...
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente, ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono. Di deserto sono esperto,

Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

ti dirò. A volte è questione di un battito, hai cambiato i miei piani in un attimo, è il mio stesso tatuaggio.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk

0: triste di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola, numero 6.
2: Ci

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come gli

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vivevano per la città. Figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: Vi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Conea.
1: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

con Radio Studio Play. La tua estate in musica.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: No.
1: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Player.

0: la musica della tua estate con Radio Studio Play.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive
3: Dance Chart. Belli.
4: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono le 13:01.

A crochet from Italy! Rondo! Tutti brevi a parlare nelle song, guai, ma non ti ho mai visto far slide. Morire a fianco di mio bro, what? Non c'è niente che possa fermarci. Oggi hanno Rondo, parlano di Rondo, ma per ascoltano Rondo, uè. Sei tu che sei chiuso di mente, mica io che sono uno stronzo. Sto con dei killer, un paio di scammer, host, chick, tot, gammer. Non mi faccio beccare mai lucky, dietro il bagno cingale le palle. Il mio chick ti mette in un tosto, fumando un ops, la sito qua hot. Body count, non chiederò no, da come tipo io somiglio un crow. Rappresento San Siro, stiamo facendo la storia, non parlare amico. Studi nel pari abbasso i miei rivali. Ci stai come cieco da tre come tiro. Ora sono nel giro, ora sei mio nemico. Se ti sorrido è perché sono

What? Sono più credibile io come gangster che tu come mafioso. Con tutta l'industria contro, guarda adesso dove sono. Non devo pagare i feed, no, non mi serve la promo. Volevano boicottarci, si boicottano da soli, bitch. Meglio

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti quando cerchi risposte.

sei già un rifugio perfetto. È certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti. Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. È certo che so bene quanto dentro pesa, tu vedi l'abbandono come la tua casa, ed io vorrei bussarti, farti un

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore.

mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: La magia della musica italiana su Radio Studio Play.
1: Ok, ok, ok, 2021, okay, forse meglio. Ok, 2021 forse meglio. No joke. No joke.

0: النار
1: يا صاحبي
2: اهل العام
3: قول لي

con Radio Studio Play. La tua estate in musica.

0: Com'è?
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Questa è Radio Studio Play.

0: Questa è Radio Studio Play.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e 4 minuti.

trovava, soltanto nel buio giocava, ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: sulla stessa palla blu.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa... Oh, po, po, ro, po.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

aiutare te e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. Al mattino un poco d'acqua calda al posto del caffè. Vengo a casa e non ti trovo, il portiere c'ha le chiavi. Dove andate? Oh, night clip, guardo in cielo e penso che te facevo poverino, tutte sere assieme a me, ma mi faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci.

fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Ben ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock e pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone. Il disco si intitola Men in

prima il nuovo che avanza con Benson Boone, Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42, Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso. Il disco dello scorso millennio si intitola Millennium.

0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto, ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

Ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock, vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la 3 sequence, i tre grandi successi.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: e Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto anche Sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui G di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21:55.

0: È l'ora di Wolf DJ. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli e da lui, da Giovanni Sacco Showball. Bentrovato, buon'estate calda. Giovanni, pronto?
1: Eccomi qua, caro Max. Buon'estate calda anche a te, a tutti gli amici di Wolf DJ che anche questa sera, come al solito, sono belli, sperando, freschi, sintonizzati sul nostro meraviglioso contest del giovedì sera.
0: Giovanni, qui da Tropea, dagli studi di Tropea, qui le lasagne non le mettiamo neanche al forno più, hai capito? Le mettiamo al sole e si cucinano. Qui ormai, ma veramente, c'è una temperatura esagerata, equatoriale. Ma come impazzito ormai il tempo, Giova, come bisogna rinfrescarsi un pochino. Io oggi pensavo alle gole di Alcantara, non so, di andare anche in qualcosa di naturale, no? Di fresco, perché non si può stare, cioè col condizionatore non è che vita, quindi bisogna usare un po' di naturalezza, un po' di quello che la natura effettivamente ci offre per stare freschi.
1: Ma tu vedrai che prima o poi inventeranno, se così dovessero perdurare le temperature altissime, una sorta di vestiario ignifugo che ci consente praticamente di non avvertire il caldo, un po' come Sinner, non so se tu lo hai visto, quando fa le partite di tennis, mette una giacchettina per farlo stare più freddo. Certo, il freddo, il caldo è una minaccia importante, però per noi che abbiamo la fortuna di poterci assiepare e sistemare nelle vasche naturali dei mari nostri è ancora più bello, quindi ancora di più a coloro i quali dovessero essere stuzzicati dall'idea di venirci a trovare, di venire proprio qui a rinfrescarsi in Calabria, dove il caldo c'è, ma c'è anche il modo più naturale per potersi rinfrescare, che è il mare.
0: Caro Giovanni, noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando, abbassa, altrimenti ci ritorno. Dico, stiamo parlando a un pubblico vastissimo, un pubblico nazionale, che ci ascolta sulle Alpi, ci ascoltano ovunque, quindi voglio dire, anche andare sulle Alpi, fare un bel viaggio al fresco, dopo tutto sto caldo, non è niente male, quindi trovare anche un volo conveniente per farsi una bella vacanza in montagna sarebbe l'ideale, non so, le montagne del Trentino Alto Adige, andare magari in quel di Udine, belle città, vedere un po' anche le zone del genovese, insomma, veramente visitare altri posti e non solo. Ma quest'estate credo che ci sia ancora in ognuno di noi un pensiero fisso, l'ossessione, no? C'è un'ossessione particolare. Io stasera volevo parlare proprio della vostra e della nostra ossessione estiva. Quindi apriamo il sondaggio al 351 7020 001. Qual è l'ossessione di quest'estate 2026 che vi gira e vi rigira nella testa? Intanto ce la canta Samurai J. Apriamo così a Wolf DJ.

0: Samurai J, grande personaggio del momento, sta andando davvero fortissimo e speriamo che la sua ossessione, la nuova canzone, una dietro l'altra, abbiano sempre un grande successo perché davvero lo merita. Ma stasera stiamo parlando proprio di qual è, di quale può essere la vostra ossessione per quest'estate 2026. Non so, io sinceramente vorrei un po' di tempo in più per poter potermi un po' più divertire, perché ultimamente ci riesco davvero poco e c'è sempre quell'ossessione di pensarci, no? Oh, quanto mi piacerebbe uscire dopo una giornata di lavoro. E poi pensate, no? Uno c'ha due passi, tanto divertimento, e poi alla fine fa davvero poco. Nel frattempo, ecco, quello che vorrei sentire soprattutto la vostra voce, i vostri vocali al 351 7020 001. È quello che noi vogliamo sentire proprio per esprimere, sentire espresso anche il vostro pensiero. Quindi 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate 2026. Francesco, buonasera, pronto? Dai, raccontaci.
1: Ciao Max, è una risposta sicuramente veloce, te la posso anche dare, perché in estate sono ossessionato dalle zanzare. Ogni anno è la stessa storia, appena mi rilasso all'aperto loro mi trovano in pochi secondi. Credo abbiano un radar personale puntato su di me. È una battaglia che puntualmente comunque vincono quasi sempre, solo che c'è un problema, o meglio per loro, quella racchetta elettrica che ogni tanto mi porto dietro, magari quando sono sul dondolo, sull'amaca. Sai, in questo momento mi trovo in sila, a una certa altezza, a una
0: allora
1: certa
0: stai
1: frescura
0: lì, che stai fresco.
1: Sicuramente qui le zanzare non arrivano.
0: Bravo.
1: Ciao Max,
0: ciao.
1: Salutoni a tutti,
0: dai,
1: buona estate.
0: Dalla sila ti porto.

0: Vamos alla playa, vamos a dove? In Sardegna, in Costa Azzurra, andiamo in Costa Smeralda, andiamo al mare, ma certo, perché quella è l'ossessione di tanti, no? E poi noi vogliamo sentire magari la vostra ossessione, le zanzare di notte, mamma mia, ma ti metti lì, anche se compri il miglior prodotto, la miglior racchetta, che alcune volte anche se c'è un figlio vicino, tu t'avvicini, pum, ho preso la zanzara, no, di notte tu stai dormendo e gli hai fatto del male a qualcuno vicino. Insomma, veramente quante ne accadono d'estate, caro Giovanni?
1: Certo.
0: Oppure macchi anche il muro, perché insomma non ci capisci niente. C'è sta cosa che poi ti svegli all'improvviso e dici: vabbè, accendo la luce, fammela beccare. Non la trovi e via invisibile, no? Sei tu che ormai con gli anni non vedi più un cane, non vedi niente, e anche se c'hai gli occhiali a culo di bottiglia, quelli proprio te, e non vedi niente. Insomma, allora lì veramente la depressione ti prende. Dici: ma sta zanzara, io, ma guarda sta cazzo di zanzara, ma come
1: ti capita? Dimmi. Eppure ti capita, magari che la vedi, sorvola, si mette sul tuo naso, si fissa lì, c'è bellissimo. Ah, che bellezza! Prendi la racchetta e ti dai praticamente una botta sul naso, poi la zanzara all'ultimo riesce a schivare e tu rimani contuso col naso, con una sorta di, non lo so, di rosone.
0: E poi il bello che poi l'indomani devi andare magari al lavoro. Se lavori in pubblico, ognuno poi è lì a chiedersi sempre le stesse cose.
1: Ma che si è fatto Max sul naso?
0: Ma cosa hai combinato? Ma cosa hai fatto? Cosa ti è successo?
1: Ma è la zanzara. Ma quale zanzara? Hai litigato con tua moglie?
0: E vagliela a spiegare, perché poi c'è sempre questa parte investigativa, la curiosità delle persone.
1: Sì.
0: Vabbè, uno dietro l'altro, un back to back. Caro Giovanni Sacco, ben trovato World DJ, 6 agosto 2026. Un caldo quest'anno che comunque veramente non...
1: Sì.
0: Cioè, è anomala sta cosa. È la prima volta. Ma saremo così assaliti negli anni a venire, in questa maniera?
1: Guarda, diciamo che le previsioni vanno in quella direzione, cioè non ci sarebbe scampo, però sono convinto che l'uomo avveniristico, l'uomo del futuro, saprà trovare rimedio a questa sorta di nuova, come poi Hiroshima e Nagasaki.
0: In effetti è quello che mi raccontavi prima. Stavo pensando a Ritorno al Futuro, quando praticamente McFly uscì dalla macchina, era tutto bagnato, aveva il giubbotto, premendo il bottone si asciugò subito all'improvviso, quindi stessa cosa, ecco. Allora magari stiamo anche con la magliettina che mi tiene fresco il corpo. Ecco, potrebbe una t-shirt che ti mantiene il corpo a quella temperatura. Bellissima sta cosa, Gio.
1: Sì, però guarda, e poi ognuno di noi ha una percezione delle cose assolutamente soggettiva. Io ti dico la verità, questo caldo intenso e veramente soffocante l'ho percepito per 3 o 4 giorni, non più di questo. Però parecchia gente dice che c'è stata questa sorta di progressione inesorabile del calore. Io ti dico che secondo me è anche normale che ci siano queste temperature, o perlomeno sono ben accette. Il problema è se effettivamente dovessero aumentare di qualche inezia di punto, ci troviamo magari nel 2040 con temperature sui 52-53 gradi, e noi poveri vecchietti a far Wolf DJ a dire magari così: carissimi amici, stiamo morendo di caldo, Max come stai? E io e te magari con le dentiere faremo un po' di maggiore fatica.
0: Ma dici la verità che comunque questo caldo ci aiuta a perdere qualche chilo, e la cosa ci fa davvero molto bene. Nel frattempo tu che vuoi, tu lavori sempre al condizionatore, stai bello lì al fresco, magari qualcuno soffre un po' di più, mio caro Giovanni Sacco, hai capito qual è il problema?
1: Certo, sono dell'idea che comunque ci sono delle professioni che svolte al caldo diventano veramente un martirio, una sorta di lazzaretto estremamente impraticabile, e sarebbe bene che ci fosse una legge che guidasse il buon senso del politico a fermare quei lavori in quel periodo, perché veramente, ecco, lì si soffre in special modo. Fino veramente, credimi, quasi alla flagellazione e al martirio, incredibile.
0: Ci sono dei lavori che andrebbero salvaguardati, le persone che vanno a lavorare, perché ci sono dei lavori davvero devastanti, no? Non puoi lavorare sotto al sole e usare, che ne so, il martello pneumatico e fare delle costruzioni. No, secondo me vanno riviste tantissime cose. Come invece ho abbracciato fortemente in questi giorni, positivamente, delle direttive da parte dei vari sindaci, no? Che i bambini, cioè ragazzi dai 13 anni in poi, da luna di notte non possono stare in giro da soli, e mi pare una cosa più che corretta, cioè bello mio a casa, no? Perché una volta si diceva: a mezzanotte mi raccomando torna a casa, non si può lasciare un ragazzino fuori a una certa età, giovani, cioè proprio giovanissimo, perché non sai ormai oggi quante cose possono accadere. Per l'amor di Dio, può succedere anche davanti a noi qualsiasi cosa, ormai è veramente incredibile, insostenibile tutto quello che accade, però sai, guardiamoci un attimino in più, mettiamoci più responsabilità, no? In queste piccole e grandi accortezze. Questo è quello che è il mio pensiero.
1: Sì, guarda, io assolutamente recepisco e faccio mia la tua riflessione, ma soprattutto incastrerei questo discorso nella responsabilità dei genitori, i quali non possono assolutamente far rimanere i figli nella libertà assoluta, che di un'estate che possa essere matta per quanto si voglia, ma comunque degli orari devono esserci. Secondo me io praticherei le sanzioni ai genitori, perché proprio da quello si capisce che non sono genitori maturi, genitori seri. I ragazzi hanno bisogno delle indicazioni. L'eccessiva libertà chiaramente storce, però sono i genitori che secondo me in questo caso dovrebbero essere messi un attimino in ordine.
0: Well, signori, avete capito il messaggio? Dai che ascoltiamo Kenny Williams. È arrivata Saturday, un'altra bella hit dal passato. Wall DJ, sei sempre tu. 351 70 20 001.

0: Get down, get down. Oh, che bella, che bella, che bella. Noi l'abbiamo rispolverata anche con un po' di un bel panno. Beatrice, ci sei? Pronto? Bea, pronto?
1: Ciao,
0: Bea.
1: Max, pronto? Ci sono.
0: Beatrice, ciao, bentornata la nostra tuttologa che è tornata con questa voce squilla. Ma ti sento diversa, ti sento questa voce bella pulita.
1: Pulita.
0: Ma sei andata alle terme, Beatrice?
1: No, sono andata al centro antifumo perché volevo smettere di fumare.
0: Hai fatto bene.
1: E ho smesso di fumare dopo 5 giorni. Lo consiglio a tutti veramente, e io ero una di quelle che no, non smetterò mai, mi sta bene così, eccetera, eccetera. Non so cosa mi è scattato nel cervello, volevo smettere. Ero consapevole però che non ci sarei riuscita da sola, quindi diciamo che mi sono decisa, mi sono fatta aiutare, ho chiamato il mio dottore, ho chiesto la ricetta, perché insomma risparmi, perché questa scatola si chiama, la terapia si chiama citisina ed è questa cura nuova rispetto al passato. Sono delle pasticchine grandi quanto una mentina, che ne prendi un tot al giorno in base alla terapia che ti danno, e al quinto giorno avevo il disgusto. Passava una persona che aveva fumato, la guardavo, come puzza.
0: Che schifo, mamma mia, che puzza, che orrendo, non ti avvicinare, ma io ti amo, tu sei ben... No, tu devi battere a fango, non ti voglio, però non ti avvicinare, basta, questa puzza di fumo, io la odio. Brava Beatrice, però vedi, ci vuole sempre la convinzione, in questo caso sei stata aiutata, però diciamo che adesso cominci a capire effettivamente cosa vuol dire fumare e non fumare, ma del resto ci sono quei dati benefici, no, importanti, ci sono i benefici che senti, che vedi, e poi ricordati che quando magari c'è una rinuncia c'è sempre, esiste una contropartita, e quindi anche in questo caso ti rendi conto che cambia qualcosa nel corpo, c'è il segno più che...
1: Beh, allora,
0: hai capito?
1: Max, solamente il fatto di dover fare l'analisi del monossido di carbonio, veramente, al di là di tutto, al di là degli scherzi, ti fanno soffiare dentro questo boccaglio dove ti misurano il monossido di carbonio all'interno del tuo corpo. Il limite massimo è 30, ok? E io avevo 30.
0: Avevi il massimo?
1: Avevo il massimo, perché ho iniziato da ragazzino a fumare, quindi insomma un po' di anni di fumo c'erano, ok? E una settimana dopo che già mi sentivo meglio, io credevo che fosse rotto lo strumento perché misurava 0. E che cosa significa? Cioè, il nostro corpo è fatto di ossigeno, noi viviamo perché respiriamo per via dell'ossigeno, quindi io non ho fatto altro che togliere il monossido e riossigenare tutto il mio corpo, tutti i miei organi, il mio sangue, tutto quanto. La pelle migliora, le rughe sono andate un po' via.
0: Dai, brava Bea, brava, brava. Brava Beatrice, brava Beatrice. Quindi l'ossessione 2026 è superata, quella di prendere una sigaretta, quindi non si fuma più. Complimenti Beatrice, no. E quindi torna presto a trovarci qui a Wall DJ con qualche bella chicca che tu ci regalavi sempre. Va bene Bea?
1: Va bene, d'accordo. Okay.
0: Dai, ti aspettiamo. Ciao, buona estate, Beatrice.
1: Ciao,
0: grazie davvero.
1: Ciao,
0: saluto
1: Giovanni. Ciao,
0: grazie, ciao. E così insomma ci sono quelle ossessioni che poi riescono anche ad essere smontate, come ha fatto la Beatrice, però ci vuole sempre tanta convinzione, un piccolo aiuto e insomma una bella forza che arriva da noi, perché siamo sempre noi a decidere le cose, come in questo caso a decidere di mettere su un pezzo storico di un super indelebile personaggio della musica, Michael Jackson.

0: ciao Giuseppe, Giovanna, grazie per i vostri messaggi al 351 70 20 001. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro vocale, perché come tra poco ascolteremo i vostri vocali, perché ancora sono solo le 22:30 italiane. Giovanni Sacco, aspetta, c'è un jingle. No, dimenticavo il jingle. Aspetta. C'è il jingle. Qui c'è Wolf DJ. Lo facciamo in diretta. Qui c'è Wolf DJ. C'è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico fantastico, la Maria Rosa, Brontolone, è la Silvia che ci ricorda che oggi è morto Guccini, altro grande personaggio che si stacca dalla terra. Insomma, veramente una cosa che, cioè, voglio un passaggio, purtroppo, però mancano e mancheranno personaggi di grande spicco, di grande peso musicale come Guccini, certo. No? Capito?
1: Certo, Max, si spegne un cantore del secondo dopoguerra, io l'ho scritto su Facebook, un paladino della morale e del buon costume, il dotto bolognese d'adozione con la sua inflessione francesotta, no? Cioè, ha fatto riflettere, ha fatto unire gli anelli mancanti della storia moderna, veramente un grande Guccini. Io oggi ascoltavo, non un grandissimo successo, ma per me anche quella un capolavoro, Quelli che non, una canzone straordinaria probabilmente degli anni 90, nella quale ho ritrovato veramente quella freschezza, quella meravigliosa maniera di cantare di Guccini le canzoni e la vita. E quindi dispiace perché anche lui, una grandissima persona, ci ha lasciato quando invece c'è bisogno di ancorare la nostra vita su alcuni punti forti e su alcuni punti fermi.
0: E ne parleremo poi a fine serata anche di Guccini, chiuderemo proprio con lui con una bella canzone, magari anche questa che tu in questo momento hai ricordato. Buonasera Marco da Milano, ciao Antonello, grazie davvero, grazie a Beppe che ci sta ascoltando dal lungomare di Paola in Calabria, ancora Maria Lucia, grande fans di Wolf DJ in quel di Punta Prosciutto lì a Lecce, ma quando ci andiamo, insomma, veramente dei posti eccezionali. Guspini in linea, ciao, grazie anche a te, ciao Gio, ci salutano davvero da tutta Italia, ne siamo davvero contenti, ci stanno ascoltando da Malta. Ci stanno ascoltando dalla Svizzera italiana, dal Canton Ticino, roba davvero davvero molto bella questa, perché comunque, ma sai, ho ascoltato la tua, uno che aveva la tua voce, dico ma dove, a che ora? No, ero io, tranquillo, ma com'è possibile? Ero io, c'era anche Giovanni Sacco, hai capito? Quindi voglio dire, poi a un certo punto devi, ma non ci credi, ma è la voce, quella è la tua, sai, sì, allora devi spiegare, no, ma non ci perdiamo più tanto tempo, ci credi o non ci credi, tanto non ci cambia nulla, voglio dire, non ce la tiriamo, siamo normali, siamo dei qualcuno diceva, siamo proprio dei bravi ragazzi, insomma, proprio normalissimi. Caro Giovanni Sacco, sì. Allora. 6 di agosto 2026, cazzo, ho pagato quella rata dell'Agenzia delle Entrate l'altro giorno, una costola, mi ritrovo senza un rene praticamente, devo rifare il trapianto.
1: Basta, ero in spiaggia questo pomeriggio.
0: Che spettacolo, oggi, dimmi.
1: Da oggi ufficialmente sono iniziate le mie ferie, le mie vacanze.
0: Grande Gio, grande, bravo. Cioè, capito? Cioè, uno che va in spiaggia, un leader di un marchio importante di un'assicurazione, in spiaggia con l'ombrellone, no? Anche personalizzato, tutto pagato. Anche la sdraio ti hanno regalato come manager?
1: Sì, assolutamente, c'ho tutto pagato.
0: Che bello.
1: Immagino. Che bello. Allora, ti stavo per dire, parlavo con una

0: E poi che dire, Max, non so, le tasse vanno pagate. C'era qualcuno che sosteneva che le tasse fossero belle, se ricordi, il ministro dell'economia, quello con gli occhiali, mi pare si chiamasse Tremonti, se non vado errato, però io non sono completamente d'accordo.
1: Sì, poi c'era l'altro ministro, le tre caravelle. Senti, ti porto indietro nel tempo di nuovo con un bel pezzo. Sì, degli... sì. Cioè, questo te la ricordi sta canzone? Ero un ragazzino proprio. Era bellissima, dai, ascoltiamola. Una song eccezionale, Wall DJ. Voi siete così, siete belli, siete fantastici.

0: Enola Gay, Enola Gay, Enola Gay, OMD, un pezzo di qualche anno fa. Salutiamo Salvatore, ciao Salvatore, il nostro caro direttore. Ti vogliamo un mondo di bene, Salvatore. Oggi poi è anche San Salvatore. Sì, è ufficialmente San Salvatore, fino a mezzanotte. Ciao Donatella da Belluno. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Massimiliano dice: vorrei mandarti un vocale, sono praticamente sull'aliscafo dalle Isole Eolie, diretto a Milazzo, e non posso rompere il non posso mandarti. Ok, scusami, perdono, non ti preoccupare. Grazie del pensiero. Oh, Maria Rosa, non ridere, ti vedo. Lo so che stai vendendo tutti i costumi a Vercelli da quando ci sentiamo qui a World DJ, sono contento. Allora, il comandante da Venezia invece cosa combina lì col vaporetto? Pronto?
1: Amici e amiche di Wolf DJ, caro la sessione fratello. Di quest'estate, beh, sì, quella di tutte le estate. Allora, sono più di una. Prima la fotografia con le gambe e i piedi, si vede il mare.
0: Con le gambe, con i piedi,
1: che ogni estate è una vera e propria ossessione, è un'ossessione di qualcuno. E dopo sempre il mare, fotografarsi i piatti del mangiare, altra ossessione che non c'è solo quest'estate, ma c'è sempre. Queste sono le ossessioni dell'estate, c'è poco da fare.

0: Ecco, quasi quasi vado in spiaggia anch'io, mi fotografo.
1: Bravo comandante, bravo, sì, si faccia così. Però voi cosa fate? Cosa dovete fare? Mandateci un vocale al 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate. Ecco, io sono ossessionato perché è mio. Allora, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che ci seguono sempre, ed è giusto, dice non ci saluti, no vabbè, un po' che non lo faccio. Allora, saluta le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo number one Gianni Vendemmia, il nostro barman degli Angel of the Night. L'ho fatto, io sono ossessionato. Sì, da cosa? Io voglio andare a vedere un concerto di Vasco. Oh, e non ci sto riuscendo in nessun modo. Però arriverò, Vasco, arriverò!
2: Maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormono mai.

suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Stephen Queen. Voglio una vita che non è

0: Sì, Vasco, lo senti?
1: Lo senti?
0: Lo sentiamo.
2: Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
0: Ma come si fa a perdere Wolf DJ? E non si può, non si può. Allora, Brontolone, preparate la rubrica con Silvia Dini, perché poi ci sono anche i libri da leggere. E poi c'è anche qualche intervista con Nasini e Gariani, due bravi producer calabresi che stanno facendo davvero delle cose ottime in tante compilation dance. E ne siamo davvero contenti di ospitarli stasera. Musica emergente di spessore, ma cosa? Di alta qualità, di alta rotazione internazionale. Sono gli olandesi Another con la feature di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Ti vedo, Gio, ti vedo in canottiera che stai saltellando lì. Ma lo vuoi finire? Ho capito che ti piace questa canzone, è una delle più forti del momento. Insieme anche, ti ricordi, ti parlavo sempre dei The Bausa, no? E allora successo è stato, pezzi d'estate 2026, super hit con gli Another, The Bausa e tanti altri. Allora, caro il mio Giovanni Sacco, a quest'ora della sera cosa mi hai combinato? Cosa hai trovato? Cosa hai cercato? Dai, raccontaci!
1: Guarda, ti dico la verità, ero incuriosito perché in uno scambio privato di messaggi con la nostra carissima Maria Rosa ci siamo detti, ma secondo me non c'è anche una piccola sorta di esagerazione nel dire che queste temperature sono alte, però devo un attimino fare il dietro front, perché addirittura leggevo sul sito proprio della Rai, Rai News IT, che veramente il caldo è assolutamente record. Addirittura ci sono dei posti in Italia in cui gli asfalti misuravano proprio di temperatura 63 gradi. Che significa? Significa che fondamentalmente tra il caldo che arriva da sopra e il caldo che emana da sotto, effettivamente nelle grandi città si corre il rischio di rimanere intrappolati. Ad esempio alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti addirittura, max pensa un po', i 48 gradi. Quindi onestamente io ho una percezione un po' diversa, però ci sono dei dati scientifici ai quali ci dobbiamo attenere. E la cosa che chiaramente va detta è che questo caldo perdurerà come minimo fino a Ferragosto, quindi abbiamo un'altra più di una settimana di queste temperature.
0: È veramente dura questa situazione, ma te lo dicevo prima che tu vivi in un'altra dimensione nel quotidiano, hai il condizionatore nei due, tutto pagato, corrente, tutto a posto. Qui invece si soffre, caro Giovanni, vieni nella nostra realtà quotidiana, capirai. Oggi ad esempio una gomma, ho portato il bimbo, il giovanotto mio, al parrucchiere Gabri, no? Siamo usciti fuori, c'era una ruota sgonfia, vado a vedere una ruota, non ti dico. Allora sono andato subito dal gommista, mi ha detto: guarda, purtroppo c'è stata la dilatazione del pneumatico. Che vuol dire, scusami, non capito? No, si è squagliato proprio, quindi da un po' che non cambi la ruota davanti. Guarda, gli ho detto, presa da poco, però non ho controllato il... No, mi ha detto: guarda, ci vogliono le ruote nuove davanti. Ok, va bene, si fa, non nessun problema. Perché purtroppo, come dici tu, vedi, riscaldamento, quando non hai neanche dei pneumatici buoni e adatti, accade anche questo, che si squaglino. Ecco, questa è la vera paura, che quindi poi non rispondano, poi possiamo fare dei danni incalcolabili. E quindi massima attenzione, dimmi.
1: Guarda, non vorrei veramente che poi a questo punto iniziasse un nuovo ciclo della vita e soprattutto della progettualità del mondo.
0: No, aspetta, scusami. No, non ti preoccupare, il gommista. No, lo so, ti mando un po' di clienti per domani. Sì, dai, così lavori di più, va bene. No, ho spiegato al gommista che così domani vende qualcosa in più. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo, è anche probabile che poi la nuova ingegneria, oppure la ingegneria futuristica, futuribile, come la vogliamo chiamare, si dovrà necessariamente inventare delle soluzioni. Non so, arriveranno le aree condizionate all'esterno, arriverà l'asfalto in alluminio, non lo so.
0: Ma come no? Ma stai tranquillo, hanno già inventato il raffreddapalle, caro Gio, anche quello, sì, c'è, sì. C'è quello che gioca a carambola.
1: Sai com'è lo slogan?
0: Sbrigati, dimmi qual è.
1: Muovi. Per evitare che le tue palle diventino hamburger.
0: Pinguini tattici nucleari, attenzione, raffreddamento si sente, qui la ventola non si accende e noi siamo a regalarvi la musica. Pinguini tattici nucleari.

0: tattici nucleari a Wolf DJ.
1: Hey, hey, this is Wolf DJ con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Consuelo!
3: Ciao Max, buonasera a tutti i golfini. La mia ossessione quest'anno è sicuramente il ballo, salsa, baciata, balli
0: bello, bellissimo.
3: Quelli che stiamo proponendo questa sera in piazza con uno spettacolo, Approccio ai Caraibi, che non è altro che un format radiofonico che portiamo in piazza, appunto, dove si esibiscono i migliori professionisti in balli caraibici e poi tutta serata di animazione con i migliori maestri. Quindi adesso posso dirti che la mia ossessione è questa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Consuelo da Fiuggi. In questo momento nella piazza principale di Fiuggi c'è questa grandissima e bella, fantastica manifestazione movimentata di balli caraibici, mentre il nostro Francesco Urru mi dice che sta ballando in studio anche lui balli caraibici. Quindi è bravo, insomma, ragazzi, ballate, divertitevi, perché è giusto farlo. Non pensiamo sempre alle cose brutte della vita, cerchiamo di essere consapevoli, di dire grazie perché questa giornata ci sono, il carpe diem. Qui ci vuole il carpe diem continuo, bisogna capire cosa vuol dire carpe diem, che è importante. Oh, Giovanni Sacco dov'è? Si avvicina l'ora X e tra poco ci manderà i saluti. Ma come fai, Giovanni? No, tra poco abbiamo anche la telefonata con Nasini e Gariani e questa bella produzione che settimana scorsa siamo stati a Santo Domingo con altri due producer bravissimi, invece con Giulio S, Massimo Music e un altro che adesso non ricordo, però ecco, Nasini e Gariani hanno qualcosa da raccontarci tra poco qui a Wall DJ. Nel momento vi porto, stavo pensando di voglia di una bella cachaça. Sapete cos'è la cachaça? È qualcosa che appartiene al popolo brasiliano, quindi c'è questo cocktail che ti fanno di benvenuto appena arrivi, ti portano subito nella loro dimensione, ecco, ti imbriagano praticamente, arrivi là, già sei un po' rincoglionito, già un po' rimbambito per quella che è il fuso orario e tutto il resto, però ecco, qualcosa del genere, che la bibita brasilera è raccontata, cantata in questa canzone di Gaia, visto che lei è italo-brasilera, ci parla di bossa nostra, quest'altro stile musicale che è stato importato anche in Italia, no? Con tanta melodia. Ma è bella la roba originale come questa di Gaia. Bossa nostra, Wall DJ, estate 2026, solo hit.

0: C'è Wolf DJ, qualcuno mi ha già richiamato, dice: Max, ma cos'è che hai bevuto? Così non è... Ma scusate ragazzi, io non bevo mai, cioè questa è la verità. Ah, perché ho detto il ghiaccio, le palle di ghiaccio, cioè io sono stato confuso, caro Joe, mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento, certo.
0: Allora, Giovanni, allora, spieghiamo come fare le palle di ghiaccio, perché è importante per l'estate. Allora, come si fanno le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Era questo il messaggio. Quindi c'è il ghiaccio, le palle per mantenere le bibite fresche. Ecco, palle di ghiaccio fiorite che serviranno a tenere fresche le bibite estive. Ghiaccio sì, ma decorato da fiori di tutti i colori. Ecco come si fanno? C'è tutta una ricetta che vi invito ad andare a trovare sul web. Come fare le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Capito? C'è anche il video tutorial, caro Joe.
1: Oh. Io pensavo servisse l'intervento del medico chirurgo.
0: No, quella è un'altra cosa, Giovanni. Quella è un'altra cosa. Quelle sono. Cosa? Quelli sono ioni insomma d'estate, è diverso. E, beh, invece no, questa è una cosa che... Allora, Giovanni Sacco, non ridere sotto i baffi, ti vedo Giovanni. E, quindi fammi capire, hai finito il talk, mo te ne vai, ci saluti, ci lasci qui. E vai, che insomma siamo stati...
1: No, assolutamente, non mi permetterei mai di dire in questa maniera. L'affermazione è un po' diversa, vi lascio momentaneamente, mi metto all'ascolto poi del programma in una maniera diversa e ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Ma ci mancherebbe, dai, sei stato già grandioso e siamo stati onorati di averti qui a Wolf. Senti Joe, allora ti auguriamo una buona serata, ti lasciamo. Ma hai un pensiero per la notte per i nostri ascoltatori?
1: Provavi del Carpe Diem, se non ho capito male, la straordinaria affermazione del grande poeta Orazio nel libro delle Odi 1 e 2, pensa un po', il quale diceva effettivamente che bisogna un attimino avere la capacità di poter godere del momento e di tralasciare poi quelli che possono essere i vari turpiloqui del passato o le olumbrazioni del futuro. Quindi tranquilli, Carpe Diem, anche se fa caldo, Carpe Diem a tutti, a te Max, mi raccomando, in modo particolare.
0: Assolutamente Joe, noi ti ringraziamo veramente, sei stato come al solito grandioso.
1: E... Ma la moto è passata da casa tua?
0: No, è che moto... c'è mio figlio che fa i giri del palazzo, allora ha lasciato, ogni tanto lo controllo tra un'impennata e l'altra, devo capire cosa combina, quindi capiscimi bene.
1: Sei... Io farei così, papà non ti posso parlare, sono il primo.
0: E meno male che non passa il vicino, c'ha una 500 con le marmitte, quelle a bomba, pum, ogni tanto ti prende un infarto, poi devi stare attento. Ciao Gio, grazie davvero.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, notte, ciao, notte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
2: Ok.
3: Ciao Mimmo, io mi sto preparando per andare.
4: Ma quale letto? Vai presto.
3: Ma io.
4: Dai, andiamo, accendi le luci, ti porto in piedi.

Ugella, Ultranate, sentite che voce, è fantastica, una coppiata incredibile, perché poi comunque lui ogni cosa che suona nei club fa impazzire tutti, ormai ha capito come funziona, eh? Veramente un grande fenomeno. Si sta alzando di asticella proprio con lui quando arriva in pista, ma si alza anche di livello Ugella, questa è la verità, che poi bisogna capire, c'è chi dice che si chiami in un modo, chi in un altro, io lo chiamo come scritto, Ugel, no per i capelli, dico, è proprio Ugel, è così. Allora, arriva il Jova Summer Party 2026, sta facendo il giro dell'Italia, c'è una tappa importante in Calabria, anche in Sardegna, sarà anche in Puglia, veramente delle tappe che vi consiglio di andare a vedere anche su JovaSummerParty2026.it, ma c'è questa tappa del 22 agosto con la Calabria Music Arena che è già pronta con il cuore pulsante dell'estate musicale italiana, il Jova Summer Party 2026, un'arca di Lorè, ecco questa è la verità, questo progetto che è molto più di un tour, un viaggio simbolico musicale che unisce nuove sonorità, incontri, pedalate, avventure, energie e festa, un racconto collettivo da vivere e costruire insieme passo dopo passo, canzone dopo canzone, DJ che si esibiranno, il solito grande Jovanotti, i tanti ospiti nazionali, internazionali, un bongo che suona e insomma veramente tutte le atmosfere che solo il grande Jovanotti può e rippuò presentare davanti ai nostri occhi e per le nostre orecchie. Allora, tra poco io spero di riuscirci ad avere Nasini e Gariani, anche se so che stanno preparando per una grande serata anche loro, presentando anche il loro pezzo. Nel frattempo c'è Samurai J. No, ma questa ma non è possibile, no ragazzi, dai, ecco, questo è un bel pezzo, questo mi piace perché voglio rivivere quell'era. Arrivavano sti ragazzi tutti colorati. un look che dici "Ma questi da dove arrivano?". Ci portavano al mare, alla playa.

0: poi non so, I Like Chopin, ma quante cose belle che arrivavano da quelle estati, no, erano tante estati, quindi sì, un'estate, erano tante estati. Beppe, allora, l'ossessione dell'estate, qual è secondo te l'ossessione? Pronto, pronto Beppe, dove sei?
1: Il tormentone dell'estate è il tormentone. Paese della Brancale.
0: La Brancale.
1: Credo che sia una delle canzoni che sta andando maggiormente.
0: La canzone,
1: in
0: dici, tu dici la canzone.
1: L'ossessione dell'estate è che arrivi un po' più di fresco.
0: Un po' di fresco.
1: Questo caldo pazzesco.
0: Sì, perché fa caldo, è vero, in effetti. In effetti ci vuole un po' di fresco, caro Beppe. Ma Ladini, che fine ha fatto? Sentiamo un altro messaggio. No, questo è un. Un messaggio proprio da leggere. Vediamo un po' dov'era. Ce l'avevo qui, signore e signori, la 1, la 2 e la 3. Arriverà anche il messaggio da leggere e ce la faremo. Eccolo. Allora, ciao Max, cosa mia ossessione dell'estate? Che passa troppo in fretta, che a un certo punto le giornate si accorciano di un botto ed è già Natale. Ti ascolto, grazie, grazie da Belluno, grazie alla nostra Donatella. Ciao cara, che piacere averti qui con noi. Invece Ladini mi sa che voleva parlarci di... Eh sì, perché non ho capito se vuole fare la fruttivendola ultimamente, perché ci sta dando una mano, insomma, vediamo un po'. Allora Ladini, buondì Max, eccolo, ma idee per domani sono banane, non ho capito, sentiamo un po' di che si tratta.
2: Tutto che amo tantissimo, la banana.
0: La banana.
2: E ho scoperto che la loro forma è condizionata dalla luce.
3: Sono storte e basta, Silvia.
2: Sì, sono ricurve, ma in origine era diverso. Nella fitta foresta pluviale, dove la luce del sole filtra stento, le banane si sono adattate e per prendere un po' di sole hanno dovuto iniziare a sfidare la forza di gravità per effetto del geotropismo negativo. Nel tempo si sono evolute arrampicandosi verso l'alto per raggiungere la chioma degli alberi e avere un po' di luce. La loro è una curva da sforzo.
3: Vabbè, ma tutto sto sforzo per cosa?
2: Per darci energie e vitamine. Pensa che sono la quarta coltura più importante al mondo. E a proposito di energia, c'è un brand storico che ha raccontato il suo impegno contro lo spreco alimentare per produrre energia green usando gli scarti e quelle brutte.
3: Vuol dire che ci sono anche le banane brutte? A me sembrano tutte uguali.
2: Assolutamente no. Una percentuale, a volte anche alta, del 20% del raccolto non rispetta gli standard estetici per l'esportazione, quindi non arriva proprio sul mercato. Sì, perché noi mangiamo anche con gli occhi. Viene trasformata in purea, in farine, in cibo per animali. Inoltre, i tronchi e le foglie diventano fertilizzanti naturali grazie ad un biodigestore che funziona soltanto con batteri a gravità, quindi niente carburante, niente elettricità, e produce biogas praticamente senza odore.
3: Eh sì, pensa invece cosa produceva se erano scarti dei fagioli.
2: Oh, smettila. Invece, tornando a noi, se avete banane marroni, non buttatele.
0: No.
2: Fateci una banana bread, dei muffin oppure un gelato cremoso.
3: Grazie dei consigli, ma la curva da sforzo che preferisco è quella di una bella compagna e una sana partita.
0: Bravo,
3: scopone scientifico, molto scopone. E poco scientifico.
0: Poco scientifico.
3: Ciao ciao belli.
0: Ciao.
2: Ti pareva.
0: Ciao ragazzi. Sì, come raddrizzare le banane? Sarà questo il sondaggio del prossimo Wolf DJ. Oh, cari amici, arriva anche Cioffi.
4: Wolf DJ.
0: La nuova di Cioffi si intitola Carmela.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela Carmela di Cioffi, che poi è un canto dedicato sia a chi fa le corna che a chi rimane, insomma, cornificato. È un brano interessante di Cioffi, che d'estate corre ancora di più. Ma diamo il benvenuto a Wall DJ, a Ivan Nasini e Danilo Gariani. Ciao ragazzi, come state? Bentrovati.
1: Eccoci qui. Io sono Danilo.
2: Ciao, sono Ivan.
0: Danilo, dov'è Danilo? Ciao Danilo.
1: Adesso siamo in Calabria, ci godiamo un po' il mare calabrese, ci sta, dai.
0: Dai, bravi ragazzi. Comunque Ivan Nasini e Danilo Gariani hanno realizzato questo singolo nuovo insieme al cantante americano Peter. Ma dove l'avete trovato, Peter? Come avete fatto?
1: L'abbiamo conosciuto, diciamo, a quei eventi che andiamo, diciamo, internazionali, dove, diciamo, ci sono varie situazioni musicali in giro, e quindi ci si confronta con altri DJ, ci si confronta anche con etichette e anche con cantanti. Quindi abbiamo avuto un incontro dove abbiamo parlato un po' del brano, è piaciuto, si è fatto il testo, voce, e quindi alla fine l'abbiamo poi incollato, tra virgolette, nel brano che abbiamo realizzato nei nostri studi.
0: Assolutamente, studi bellissimi di Ivan Nasini, complimenti, davvero molto belli. Danilo, allora, siete stati anche inseriti in varie compilation come Hitmania Dance Estate 2026, no? Distribuita nelle edicole e nei migliori negozi di dischi italiani, oltre che in tutti i digital store. Un pezzo che sta andando forte, questo I love.
1: I love you anyway.
0: Yes. Ok, I love you anyway. Sì. Questo titolo, questo testo, come è nato?
1: Diciamo che il testo è nato un po' guardando un po' quel, diciamo, discorso d'amore, quindi nonostante le problematiche quotidiane, nonostante tutte le cose negative, c'è questa persona che dice, appunto, I love you anyway, cioè ti amerò comunque vada. Quindi se fai qualcosa di male, se fai qualcosa di sbagliato, se fai qualcosa di giusto, io comunque vada, ti amerò per sempre. Quindi, diciamo, il succo del testo è questo qui.
0: Ti amo ti amo lo stesso, come andrà, ti voglio bene lo stesso, sei tu, esatto, la mia prescelta. Esatto. Insomma, I love you anyway. Allora, ragazzi, Cosa farete in questi prossimi giorni d'estate? Danilo, dai, vai, raccontaci Ivan, tu qualcosa.
1: Ivan, vai, dici tu qualcosa.
0: Ivan,
1: mi aggancio.
0: Vai.
2: vai prima tu, Danilo, vai.
1: Ok, vabbè, ci stiamo una settimana di giorni tranquilli, un po' con le famiglie, un po' andiamo al mare, ci sta anche godersi questo mare calabrese che noi amiamo tanto, e poi ci rimetteremo un'altra volta.
2: Sì, siamo subito al lavoro, sì. Abbiamo già dei brani in cantiere, sempre con lo stesso cantante e con altri featuring, pure con altri cantanti. E in più, I Love You Anyway è uscita la versione scorsa settimana anche Afro Tribal, e uscirà anche la versione pianoforte e voce completamente unplugged, molto romantica, molto bella.
0: Un pezzo molto bello che vi facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Ringraziamo Ivan Nasini e Danilo Gariani per questa bella ospitata a Wolf, e li ascoltiamo in I Love You Anyway, la loro nuova super hit. Ciao ragazzi, buona estate.
2: Grazie.
1: Buona estate, ciao ragazzi, grazie.

0: Giorgio dal lungomare di Salerno, ciao, grazie. Ciao, Mimmo. Ancora questo letto. Ok. Te lo mandiamo, va bene, lascia il numero. Ci stai, fichi fichi con me. Fichi fichi. No, dobbiamo mandarla sta canzone di Gianni Drudi storica, fichi fichi. Ci piace molto. Poi un testo. Non posso leggerlo adesso, no, assolutamente. No, devo diventare romantico. Dopo. Adesso c'è Brontolo. Perché c'è Brontolo con tutta la truppa, con la Dini, non so, con Maurillo. Allora. C'è anche l'incontro con Leonardo da Vinci. Beh, dobbiamo sentire sta cosa perché colleghiamoci con i ragazzi di. Come si chiama? On the Space. Ma vediamo un po' che combinano. Pronto? DJ on the Space. Ma che il fumo?
1: Ragazzi,
0: la marmitta?
1: Continuo, polvere. La polvere. Ma dove siamo capitati?
0: Ma che ne so io dove siete?
2: Silvia. Ma ragazzi, ma che strano.
0: Ma dove siete, ragazzi?
2: Segni particolari.
3: Mi sembra il laboratorio di un inventore.
4: Santo Giove, ma che prodigio è mai cotesto?
5: Ragazzi, ma lui non assomiglia a Leonardo?
0: Leonardo da Vinci?
4: Chi siete?
6: Fermi tutti, questo me lo lavoro io. Qui si gioca in casa.
2: Lei chi è?
0: È toscano. Guarda,
4: io sono Leonardo. Chi sei, Piero da Vinci?
5: Avevo detto io che era Leonardo.
4: Studioso delle cose capelli, della natura. Investigatore del volo degli uccelli. Architetto di città e fortezze.
0: Grande Leo.
4: Pittore delle fattezze umane e ideatore di macchine mirabili.
3: Esagerato, fa tutto lui.
4: E ora, con vostra licenza, vorrei sapere qual sia l'arte vostra. A che disciplina attendete?
3: Noi chi siamo?
6: Silvia, sì, anche noi siamo.
4: Forse siete maestri, Mauro, di stelle, custode di libri infiniti.
6: Ingegneri.
4: Ovvero artefice di qualche nuova scienza ignota agli uomini del nostro secolo.
5: Ingegneri del suono!
3: Sì, no, io ingegnera.
4: Capisco.
3: Ingegnera.
4: Peccato, mi avrebbe fatto molto piacere scambiare qualche idea con voi, ingegnosi. Ma purtroppo devo partire per Milano, dove il Moro mi attende per visionare un nuovo progetto, l'uomo vitruviano.
3: Ah, quel disegno là? Ma scusi maestro, ma perché le proporzioni sono errate? Si vede, no? Il batacchio è troppo piccolo.
6: Perché non lo portiamo, ragazzi? Perché non ce lo portiamo dietro?
4: Ma che carrozza assai strana è questa qua? E i cavalli dove sono?
6: Già, è vero.
3: Sono quelli sul libretto della macchina, no?
6: Venga Leonardo, venga con noi, che ne parliamo durante il viaggio.
4: Wow, che carrozza spaziale! E quella luce là in basso che lampeggia, cos'è?
3: Sciacca pumello, fitu, così se parte.
4: Scusi, sir ingegnoso.
0: Che lingua.
4: Che cosa ha detto la dolce donzella ingegnera?
6: Leonardo, ha detto pigia il bottone.
4: Wow! Santo Giove!
3: L'ha schiacciato
6: davvero! L'ha fatto!
0: Bravi! Si viaggia con Leonardo da Vinci!
7: Segui le luci e il ritmo che va!
0: DJ on the Space, Walt DJ questa settimana. Sono andati a casa, anzi nel laboratorio di Leonardo da Vinci.
4: Ma chi è questo? Oh, Mona Lisa, aiutami!

Da un viaggio all'altro, da Leonardo da Vinci a un viaggio fantastico con Manu Chao. Viaggiamo per il mondo perché ci piace, sentite che musica. Questa è World DJ fino a mezzanotte, italiana, tutto in diretta con Max Martinelli. 351 70 20 001.

0: Quantum e Gusta, amici. Questo incontro artistico inedito, sorprendente, questa voce dell'artista colombiana Karol G. Ma quanto ci gusta. E poi c'è questo incontro con Manu. Ciao, bravo, davvero un impatto globale. E sta raggiungendo davvero traguardi storici, una coppia incredibile per quest'estate 2026. Posso per favore, per cortesia, raccontarvi delle 5 canzoni più shazammate di questa settimana? Dai, fatemi per favore raccontarvi sta cosa, insomma, è importante. Allora, alla numero 5 c'è la nuova di Safe insieme alla featuring di Bresh, Parlar d'amore, una bella canzone. Poi gli Another con Talk to You, in quarta. Alla numero 3 Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il mondo, Vaiando per il mondo. Alla numero 2 c'è Giselle con Dimanche Midi Poi. E alla numero 1 Hugel, Imael Angel e Ultranate con questa gran bella canzone che abbiamo ascoltato stasera in Moving to the Sun. Nel frattempo, non so i nostri amici se mi portano al bar, vediamo un po'.
1: Jack, andiamo? Hai sentito Wolf di Jack?
0: Non so.
1: Il lupo.
0: Te le suona, e come no, dai. Giselle, arriva lei. Andiamo in Francia? Facciamo un giro in francese? Dai, a quest'ora? Alla Tour Eiffel? Alle Rivoli? Andiamo sulle Champs-Élysées? E beviamo anche un po' di prosecco francese? Dai, andiamo ragazzi, andiamo sulla Senna. È come si viaggia, Wall DJ. A quest'ora della sera cantiamo così.

0: leggere.
1: Da leggere.
0: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento della

0: avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartizu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Burton Wright, Bartizu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wang Wei, Wolf DJ.

Innamorati della musica di Michael Jackson qui a Wall DJ. Questo è un altro bel pezzo, Blood on Dance Floor. Siamo andati a recuperarlo da grandi compilation storiche di Michael. Beh, dobbiamo diventare romantici come facciamo spesso qui a Wall DJ a quest'ora della sera. Non so l'atmosfera se è quella giusta, però siamo in diretta e vogliamo essere romantici, parlare di queste belle notti d'estate, no? Queste magiche notti d'estate. Cosa può accadere in una notte d'estate? Dove il cielo si fa vicino e ogni stella sembra conoscere il tuo nome. Il vento sfiora piano la pelle, portando con sé il profumo dei sogni. Camminiamo senza fretta, con le mani che si cercano come onde che ritrovano la riva, senza bisogno di parole. La luna richiama d'argento i nostri passi, mentre il silenzio racconta ciò che il cuore custodisce da sempre, che l'amore è una luce gentile, capace di illuminare anche la notte più scura. E se l'alba arriverà a separarci dal cielo, porterò con me il riflesso dei tuoi occhi, perché ogni estate avrà il tuo sorriso e ogni notte saprà ancora di noi. Finché ci saranno stelle da contare, brezze leggere a sfiorare il mare, io sceglierò sempre quel momento sospeso in cui il mondo tace e il mio cuore continua a pronunciare il tuo nome. Wall DJ, sei tu.

0: Pino Mancino, sale, amore e vento. Con questo caldo non vi nascondo che mi piace soprattutto a una certa ora, quando proprio non prendi sonno, non riesci a farlo. Non riesci a dormire, dico. E allora dici, cosa posso fare? Posso sicuramente mettermi sul balcone, vista mare oppure vista montagna. Vediamo un po' dove tira più frescura stasera, no? Anche a luna di notte. Ieri sera io guardavo le stelle. C'è una cosa che non faccio mai, una cosa che va fatta. Le stelle vanno apprezzate, sono bellissime. E vi sembrerà strano, ma ieri sera ho visto una stella cadente. Dice, ma no, io la vedo ogni giorno. No, io ieri sera l'ho vista. Non mi era mai capitato di vedere una stella cadente, ma era un fascio di luce cadente. Ho detto, ma esprimo, io ho espresso il desiderio, no? L'ho espresso perché... Poi, cioè, voglio capire queste stelle cadenti, no? Se non sono stelle, se sono stelle, ma meteore, sono piccoli frammenti di comete o asteroidi addirittura che entrano nell'atmosfera terrestre a grande velocità e bruciano per l'attrito, creando una scia luminosa. In effetti era quello che ho visto. Quindi era una stella o non era una stella? Comunque, sul piano culturale e simbolico, rappresentano da sempre la notte dei desideri e anche la speranza. La speranza sicuramente di un buon vento che vi manda Wolf DJ a quest'ora della sera.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

You give me something, Jamiroquai. Andiamo ragazzi, andiamo. Finito, torniamo giovedì prossimo. Voi non mancate, mi raccomando. Andiamo a fare anche la barba, perché è giusto. Andiamo ragazzi, via. Vi lascio con The Bausa, Magnetic, The Bausa, sono fortissimi, top class per quest'estate 2026, vi voglio bene, a giovedì prossimo, ciao!

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

domani sarà festa in questo stupido paese, ma non per noi che stiamo a lavorare. L'uomo del pane fece finta di niente, se ne andò tranquillamente, niente, niente. Aveva tante, tante, tante cose da fare, poi lui non ci poteva fare niente.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: È l'una e due minuti.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
2: Ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
3: Inizio sempre con un ehi,

0: Chico Tagliano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che è figo, mentre si muove fa. Ram, pam, pam, pam, pam.

0: Ram pam pam pam.
1: Giulio, Debe e io Fines.
2: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.